0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Cibit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's go.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Morto a 83 anni Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter per cui ha giocato dal 1961 al 1977. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile, senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Figlio del mitico Valentino, è stato l'uomo simbolo della grande Inter di Elenio Herrera, nella storia il dualismo con Gianni Rivera, bandiera dell'altra Milano rossonera. Donald Trump ha annunciato sul suo social di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. D'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra espressa approvazione scritta, ha sottolineato il presidente USA. L'intesa è stata poi confermata dal governo danese. Appello di Guido Crosetto all'alta rappresentante UE Kaja Kallas in merito alla missione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa ha scritto una lettera in cui chiede un urgentissimo intervento di Bruxelles, visto che al momento nello stretto di Bab el Mandeb, una zona ad alto rischio, ci sono solo una nave italiana e una greca. Crosetto ha sottolineato che l'Italia è pronta a contribuire alla missione Aspides con assetti propri, ma non a farsi carico delle spese che dovrebbero essere suddivise tra i paesi membri dell'UE. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni alla scuola media Giovanni Verga nella zona di Centocelle a Roma. La donna è in stato di shock. L'aggressore aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Voltiamo pagina al calcio. Primo successo per il Monza in campionato. I brianzoli si impongono 2-1 sul Sassuolo al Brianteo nell'anticipo della quinta di Serie A. Padroni di casa avanti con la doppietta di Varela. I nero verdi accorciano le distanze nel finale con Azic. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: same.
1: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
2: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm per 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte. E sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Lutto nel mondo del calcio. Morta a 83 anni Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, per cui ha giocato dal 1961 al 1977. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968. E vice campione del mondo nel 1970. Figlio del mitico Valentino, è stato l'uomo simbolo della grande Inter di Elenio Herrera. Nella storia, il dualismo con Gianni Rivera, bandiera dell'altra Milano rossonera. Appello di Guido Crosetto all'alta rappresentante UE Kaya Kallas in merito alla missione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro della difesa ha scritto una lettera in cui chiede un urgentissimo intervento di Bruxelles, visto che al momento nello stretto di Bab el-Mandeb, una zona ad alto rischio, ci sono solo una nave italiana e una greca. Crosetto ha sottolineato che l'Italia è pronta a contribuire alla missione Aspides con assetti propri, ma non a farsi carico delle spese che dovrebbero essere suddivise tra i paesi membri dell'UE. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa la professoressa coltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni alla scuola media Giovanni Verga nella zona di Centocelle a Roma. La donna è in stato di shock. L'aggressore aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. È stato fermato da un suo compagno di scuola di origini congolese. Donald Trump ha annunciato sul suo social di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti

0: il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. D'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra espressa approvazione scritta, ha sottolineato il presidente USA, l'intesa poi confermata dal governo danese. Il calcio, primo successo per il Monza in campionato. I brianzoli hanno battuto 2-1 il Sassuolo al Brianteo nell'anticipo della quinta di Serie A. Oggi altre 4 partite. Fare i puntati sulla sfida tra le prime due della classe, Roma e Inter, in programma alle 18 all'Olimpico. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Lutto nel mondo del calcio. Morta a 83 anni Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, per cui ha giocato dal 1961 al 1977. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968. E vice campione del mondo nel 1970. Figlio del mitico Valentino, è stato l'uomo simbolo della grande Inter di Elenio Herrera. Nella storia, il dualismo con Gianni Rivera, bandiera dell'altra Milano rossonera. Appello di Guido Crosetto all'alta rappresentante UE Kaya Kallas in merito alla missione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro della difesa ha scritto una lettera in cui chiede un urgentissimo intervento di Bruxelles, visto che al momento nello stretto di Bab el Mandeb, una zona ad alto rischio, ci sono solo una nave italiana e una greca. Crosetto ha sottolineato che l'Italia è pronta a contribuire alla missione Aspides con assetti propri, ma non a farsi carico delle spese che dovrebbero essere suddivise tra i paesi membri dell'UE. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa la professoressa coltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni alla scuola media Giovanni Verga nella zona di Centocelle a Roma. La donna è in stato di shock. L'aggressore aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. È stato fermato da un suo compagno di scuola di origini congolese. Donald Trump ha annunciato sul suo social di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. D'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra espressa approvazione scritta, ha sottolineato il presidente USA, l'intesa poi confermata dal governo danese. Il calcio, primo successo per il Monza in campionato. I brianzoli hanno battuto 2-1 il Sassuolo al Brianteo nell'anticipo della quinta di Serie A. Oggi altre 4 partite. Fare i puntati sulla sfida tra le prime 2 della classe, Roma e Inter, in programma alle 18 all'Olimpico. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincillà sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincillà appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincillà è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincillà sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincillà stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: di Evet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, cordoglio nel mondo del calcio ma non solo per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morta a 83 anni. Ci sono coloro che fanno la storia e poi ci sono coloro che diventano la storia stessa dell'Inter, ha scritto il club nerazzurro, l'unico nel quale Mazzola abbia mai giocato in Serie A. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, un fuoriclasse in campo e nella vita, la dedica del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Tra i campioni più amati del calcio, lascia un segno indelebile l'omaggio sui social della Premier Giorgia Meloni. Donald Trump ha annunciato sul suo social di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. D'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nel

l'area. Senza la nostra espressa approvazione scritta, ha sottolineato il presidente USA. L'intesa è stata poi confermata dal governo danese. Il tycoon ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, con l'obiettivo di aumentare la pressione su Mosca per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso questa settimana, la legge prende di mira in particolare i settori energetico e della difesa russi, oltre al presidente Putin e ad altri alti funzionari. Ringrazio il presidente Trump. Ora si applichino pienamente e il più rapidamente possibile le disposizioni di questa legge, ha commentato il leader ucraino Zelensky. Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha violato i sistemi di sicurezza di 3 aziende nell'ambito di un test condotto dai Regular, società già coinvolte in incidenti simili denunciati da OpenAI, Anthropic e Meta avvenuti lo scorso maggio. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che si tratta del primo esempio noto di un'azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View. Il calcio, primo successo per il Monza in campionato, i brianzoli hanno battuto 2-1 Sassuolo al Brianteo nella gara che ha aperto la quinta di Serie A. Oggi altre 4 partite fa ripuntati sulla sfida tra le prime 2 della classe Roma-Inter, in programma alle 18 all'Olimpico. Sabato di campionato al via le 15 con Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. In serata Venezia-Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.

pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Terapia Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, cordoglio nel mondo del calcio ma non solo per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morta a 83 anni. Ci sono coloro che fanno la storia e poi ci sono coloro che diventano la storia stessa dell'Inter, ha scritto il club nerazzurro, l'unico nel quale Mazzola abbia mai giocato in Serie A. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, un fuoriclasse in campo e nella vita, la dedica del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Tra i campioni più amati del calcio, lascia un segno indelebile l'omaggio sui social della Premier Giorgia Meloni. Donald Trump ha annunciato sul suo social di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. D'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra espressa approvazione scritta, ha sottolineato il presidente USA. L'intesa è stata poi confermata dal governo danese. Il tycoon ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, con l'obiettivo di aumentare la pressione su Mosca per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso questa settimana, la legge prende di mira in particolare i settori energetico e della difesa russi, oltre al presidente Putin e ad altri alti funzionari. Ringrazio il presidente Trump, ora si applichino pienamente e il più rapidamente possibile le disposizioni di questa legge, ha commentato il leader ucraino Zelensky. Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha violato i sistemi di sicurezza di tre aziende nell'ambito di un test condotto dai Regular, società già coinvolte in incidenti simili denunciati da OpenAI, Anthropic e Meta avvenuti lo scorso maggio. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che si tratta del primo esempio noto di un'azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View. Il calcio, primo successo per il Monza in campionato, i brianzoli hanno battuto 2-1 Sassuolo al Brianteo nella gara che ha aperto la quinta di Serie A. Oggi altre 4 partite fa ripuntati sulla sfida tra le prime due della classe Roma-Inter, in programma alle 18 all'Olimpico, sabato di campionato al via alle 15 con Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, in serata Venezia-Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Terremoto a 83 anni. Ci sono coloro che fanno la storia e poi coloro che diventano la storia stessa dell'Inter, ha scritto il club nerazzurro, l'unico nel quale Mazzola abbia mai giocato in Serie A. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, la dedica del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Tra i campioni più amati del calcio lascia un segno indelebile, l'omaggio sui social della premier Giorgia Meloni. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Milano. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte 11 morti e almeno 64 feriti nei raid contro le regioni di Kiev, Kharkiv, Donetsk, Kherson e Sumy, dove sono deceduti anche un bimbo di 7 anni e una ragazza di 13. Intanto a Washington Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. In Cisgiordania i coloni israeliani hanno interrotto la fornitura d'acqua a 700 palestinesi nel villaggio di Al-Dakika. Protetti dall'IDF hanno bloccato i rifornimenti a seguito dei continui attacchi contro i villaggi, frazioni e accampamenti beduini nella vicina Massafera Yatta. Con la cronaca rientriamo in Italia. Un operaio di 41 anni di nazionalità egiziana è rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Bologna. I carabinieri hanno accertato che l'uomo, dipendente di un'impresa edile impegnata nella costruzione di edifici, era caduto a causa del pavimento bagnato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. È stata ritrovata ieri sera a Vercelli la 12enne di Casteggio che si era allontanata volontariamente da casa nei giorni scorsi. La ragazzina, in buono stato di salute ma provata dall'assenza, era scomparsa il 15 settembre, quando i genitori avevano dato l'allarme. Confcommercio denuncia i rincari dell'energia che i consumatori affrontano. L'Italia paga l'elettricità molto più dei principali paesi europei e il nuovo shock sui mercati internazionali rischia di allargare ulteriormente questo divario con pesanti effetti sulle bollette di famiglie e imprese. In Italia il prezzo dell'elettricità è oggi superiore di oltre 65 euro per megawattora rispetto alla Germania. Un vero e proprio spread energetico la cui causa sta nella maggiore dipendenza dal gas, che rende l'Italia più esposta alle oscillazioni dei mercati internazionali. Chiudiamo con lo sport, in particolare con la MotoGP. In Austria Jorge Martin si prende la pole position mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Partiranno dalla seconda fila Marco Bezzecchi, Ayo Ogura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia scatterà dalla settima posizione. Alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara lunga. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto a 83 anni. Ci sono coloro che fanno la storia e poi coloro che diventano la storia stessa dell'Inter, ha scritto il club nerazzurro, l'unico nel quale Mazzola abbia mai giocato in Serie A. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, la dedica del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Tra i campioni più amati del calcio lascia un segno indelebile, l'omaggio sui social della Premier Giorgia Meloni. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Milano. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte 11 morti e almeno 64 feriti nei raid contro le regioni di Kiev, Kharkiv, Donetsk, Kherson e Sumy, dove sono deceduti anche un bimbo di 7 anni e una ragazza di 13. Intanto a Washington Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. In Cisgiordania i coloni israeliani hanno interrotto la fornitura d'acqua a 700 palestinesi nel villaggio di Al-Dakika. Protetti dall'IDF hanno bloccato i rifornimenti a seguito dei continui attacchi contro i villaggi, frazioni e accampamenti beduini nella vicina Massaferra Yatta. Con la cronaca rientriamo in Italia. Un operaio di 41 anni di nazionalità egiziana è rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Bologna. I carabinieri hanno accertato che l'uomo, dipendente di un'impresa edile impegnata nella costruzione di edifici, era caduto a causa del pavimento bagnato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. È stata ritrovata ieri sera a Vercelli la 12enne di Casteggio che si era allontanata volontariamente da casa nei giorni scorsi. La ragazzina, in buono stato di salute ma provata dall'assenza, era scomparsa il 15 settembre, quando i genitori avevano dato l'allarme. Confcommercio denuncia i rincari dell'energia che i consumatori affrontano. L'Italia paga l'elettricità molto più dei principali paesi europei e il nuovo shock sui mercati internazionali rischia di allargare ulteriormente questo divario con pesanti effetti sulle bollette di famiglie e imprese. In Italia il prezzo dell'elettricità è oggi superiore di oltre 65 euro per megawattora rispetto alla Germania. Un vero e proprio spread energetico la cui causa sta nella maggiore dipendenza dal gas, che rende l'Italia più esposta alle oscillazioni dei mercati internazionali. Chiudiamo con lo sport, in particolare con la MotoGP. In Austria Jorge Martin si prende la pole position mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Partiranno dalla seconda fila Marco Bezzecchi, Ai Ogura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia scatterà dalla settima posizione. Alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara lunga. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morto a

Intanto a Washington Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Il figlio di Munir al-Barsh, direttore generale del Ministero della Salute della Striscia di Gaza, sarebbe stato ucciso in un raid israeliano che lo ha preso di mira nel quartiere di Al-Zara, a ovest del campo profughi di Jabalia. In Groenlandia, soddisfazione del premier Jens Frederik Nielsen per l'accordo sulla sicurezza raggiunto con gli Stati Uniti, che avranno il controllo permanente su questo ambito e su ogni altra esigenza dell'isola. «Sono contento che finalmente abbiamo un risultato finale a portata di mano. Era ora», ha commentato il ministro degli esteri groenlandese. Parere positivo anche dalla NATO, secondo cui l'accordo contribuirà a promuovere la sicurezza, la stabilità e la cooperazione in questa regione vitale. Con la cronaca rientriamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un'istruttoria sul tredicenne che ieri ha coltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative, ma non di natura penale, a causa della non punibilità del minore in quanto under 14. Si pensa al collocamento temporaneo in una comunità educativa, qualora l'ambiente familiare fosse ritenuto non adeguato. Intanto, gli inquirenti hanno eseguito la copia forense dei dispositivi dove erano state registrate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Al vaglio anche il profilo social aperto dal ragazzo, seguito da 4 contatti. Chiudiamo con lo sport. La nazionale maschile di volley è a Torino per preparare la sfida di domani sera contro la Danimarca. Sono 7 i precedenti tra le due formazioni, tutti a favore degli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: storia e poi ci sono coloro che diventano la storia stessa dell'Inter, ha scritto il club nerazzurro, l'unico nel quale Mazzola abbia mai giocato in Serie A dal 1961 al 1977, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, un fuoriclasse in campo e nella vita, la dedica del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che arrivò all'Inter anche grazie a Mazzola. Eravamo amici, mai capito la staffetta in nazionale, ricorda Gianni Rivera, bandiera dell'altra Milano, quella rossonera. Lunedì pomeriggio i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il CONI ha invitato a serbare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nel fine settimana. E giocheranno con il lutto al braccio Inter e Roma in campo all'Olimpico alle 18 nel big match della quinta di Serie A, che mette di fronte le prime due della classe entrambe a punteggio pieno. Gasperini con tutta la rosa a disposizione in casa nerazzurra, Chivu senza Çalhanoğlu, Spence e Stones. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Bologna a Torino e Udinese Cagliari, in serata Lazio in trasferta sul campo del Venezia. Ieri il turno si è aperto con il successo 2-1 del Monza sul Sassuolo. La MotoGP, prima fila tutta spagnola nel Gran Premio d'Austria. Jorge Martin su Aprilia scatterà dalla pole position davanti alla Ducati di Marc Marquez e alla KTM di Pedro Acosta. In seconda fila le due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Pecco Bagnaia partirà settimo davanti a Di Gian Antonio. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Via Vet Group, vicini a...

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. I fondi che in Italia finanziano il PNRR sono basati sulla performance, sulle prestazioni e non sui costi. Ciò vuol dire che gli Stati membri concordano sui piani di ripresa e resilienza con una serie di investimenti e riforme, mentre il nostro ruolo è valutare se questi investimenti e riforme siano stati effettivamente realizzati, quindi se tutte le tappe e gli obiettivi siano stati raggiunti e di conseguenza erogare i pagamenti. Lo ha affermato il commissario dell'Unione Europea all'economia Dombrovskis a margine delle Ecofin, su quanto dichiarato ieri dal titolare del MEF Giorgetti, che aveva affermato che parte della copertura finanziaria del provvedimento di abolizione del bollo auto arrivasse dal PNRR non utilizzato, ovvero da risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. Perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media di Centocelle su quello della madre. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense dei dispositivi dove erano state registrate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Gli investigatori puntano a ricostruire i contatti del minorenne prima dell'aggressione e a verificare se qualcuno possa averlo istigato. Al vaglio anche il profilo social aperto dal ragazzo, seguito da 4 contatti prima di accoltellare la professoressa. L'adolescente ha avviato una diretta social. Scopo dell'ispezione informatica è anche quello di cercare eventuali istigatori. Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morto a 83 anni. Vicinanza alla famiglia da parte del club nerazzurro, che stasera nel big match contro la Roma giocherà con il lutto al braccio, così come gli avversari. La FIGC ha stabilito un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Milano. La MotoGP, dopo una partenza incerta, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio d'Austria. Il pilota dell'Aprilia è stato abile a sfruttare la caduta a 3 giri dalla fine di Pedro Acosta, quando era leader della gara dietro a Martin, la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Bezzecchi. Ed è tutto, più tardi.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Gli Houthi non sono in guerra con l'Italia, nemmeno desiderano che venga coinvolta in atti ostili contro lo Yemen o che sostenga atti di aggressione contro il nostro paese. Sono le dichiarazioni di Nasruddin Amer, vicepresidente dell'autorità per i media degli Houthi, che ha parlato dopo l'attacco di ieri alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. Perquisizione informatica.

presidente americano aveva annunciato che avrebbe escluso dalla Casa Bianca i giornalisti di MS Now, CNN e Politico a causa di quella che ha definito una copertura sfavorevole e di fake news. MS Now ha affermato in un comunicato che intraprenderà azioni per tutelare i propri diritti sanciti dal primo emendamento. La CNN ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sostiene i propri giornalisti. Non ci faremo distogliere dal nostro dovere di chiedere conto al governo e ad altri enti pubblici delle loro azioni, si legge nel comunicato. Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morto a 83 anni. La FIGC ha stabilito un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Milano. Il calcio giocato, il Cagliari si gode provvisoriamente la testa della classifica in coabitazione con Inter e Roma dopo aver battuto l'Udinese 1-0 nella difficile trasferta in Friuli 1-1 tra Bologna e Torino, un punto che non serve a nessuno con i rossoblù di Paladino che restano fermi a 2 punti in classifica. In questi minuti Inter e Roma in campo all'Olimpico nel big match della 5ª giornata di Serie A. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato naso-lacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, sono state ritrovate le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole erano in un negozio gestito da cittadini cinesi non lontano dall'abitazione in cui vivono. Con i genitori a trovarle sono stati volontari della protezione civile. Le due bambine erano scomparse ieri sera poco dopo le 20. Da quanto si apprende avrebbero trascorso la notte nel negozio. Sui motivi dell'allontanamento stanno ancora lavorando i carabinieri. Una delle bambine avrebbe detto agli inquirenti che qualcuno le avrebbe portate nel negozio. Dagli accertamenti dei militari è emerso che nel 2023 i genitori sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Dal 2024 i 6 figli sono stati affidati al padre dopo la separazione. La madre vive in un'altra città. Gli Houthi non sono in guerra con l'Italia, nemmeno desiderano che venga coinvolta in atti ostili contro lo Yemen o che sostenga atti di aggressione contro il paese. Sono le dichiarazioni di Nasruddin Amer, vicepresidente dell'autorità per i media degli Houthi, che ha parlato dopo l'attacco di ieri alla base aerea Taif in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. I fondi che in Italia finanziano il PNRR sono basati sulla performance, sulle prestazioni e non sui costi. Ciò vuol dire che gli Stati membri concordano sui piani di ripresa e resilienza con una serie di investimenti e riforme, mentre il nostro ruolo è valutare se questi investimenti e riforme siano stati effettivamente realizzati, quindi se tutte le tappe e gli obiettivi siano stati raggiunti e di conseguenza erogare i pagamenti. Lo ha affermato il commissario dell'Unione Europea all'economia Dombrovskis a margine dell'Ecofin su quanto dichiarato ieri dal titolare del MEF Giorgetti, che aveva affermato che parte della copertura finanziaria del provvedimento di abolizione del bollo auto arrivasse dal PNRR non utilizzato, ovvero da risparmi che non potevano essere ricollocati perché scaduto il termine. Jorge Martín fa sua la sprint race

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked for-

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, sono state ritrovate le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole erano in un negozio gestito da cittadini cinesi non lontano dall'abitazione in cui vivono. Con i genitori a trovarle sono stati volontari della protezione civile. Le due bambine erano scomparse ieri sera poco dopo le 20. Da quanto si apprende avrebbero trascorso la notte nel negozio. Sui motivi dell'allontanamento stanno ancora lavorando i carabinieri. Una delle bambine avrebbe detto agli inquirenti che qualcuno le avrebbe portate nel negozio. Dagli accertamenti dei militari è emerso che nel 2023 i genitori sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Dal 2024 i 6 figli sono stati affidati al padre dopo la separazione. La madre vive in un'altra città. Gli Houthi non sono in guerra con l'Italia, nemmeno desiderano che venga coinvolta in atti ostili contro lo Yemen o che sostenga atti di aggressione contro il paese. Sono le dichiarazioni di Nasruddin Amer, vicepresidente dell'autorità per i media degli Houthi, che ha parlato dopo l'attacco di ieri alla base aerea Taif in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. I fondi che in Italia finanziano il PNRR sono basati sulla performance, sulle prestazioni e non sui costi. Ciò vuol dire che gli Stati membri concordano sui piani di ripresa e resilienza con una serie di investimenti e riforme, mentre il nostro ruolo è valutare se questi investimenti e riforme siano stati effettivamente realizzati, quindi se tutte le tappe e gli obiettivi siano stati raggiunti e di conseguenza erogare i pagamenti. Lo ha affermato il commissario dell'Unione Europea all'economia Dombrovskis a margine dell'Ecofin su quanto dichiarato ieri dal titolare del MEF Giorgetti, che aveva affermato che parte della copertura finanziaria del provvedimento di abolizione del bollo auto arrivasse dal PNRR non utilizzato, ovvero da risparmi che non potevano essere ricollocati perché scaduto il termine. Jorge Martin fa sua la sprint race del Gran Premio d'Austria.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm tired in the gutter, and all I feel is pain. I don't know why you left me.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Chiavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Bievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.